0: Kerima Show.
1: Karimi te! O me pesa yo con la Karima.
0: Kerima Show. Kerima Show. Ma. Kerima.